Pasa ni da pa maga, ni da pa maga ma. Pasa ni da pa maga, ma pa la ni bi luta. Sari di sa da li sa ti da pa ma, ni da pa maga di, kama pa la ni bi luta. Sa da ni da pa maga di, sari di ga ga ma ma di ga.